Maria, vuoi tu scappare una nuova giusa? Via le barra, la barra, la barra, I am the Holy Ghost. I am the anointing of the Holy Ghost. Let that

o Dominic a se fuso a che papa e wa di bu a Dominic o ti ven ton ta di pan se na fuso di e it is not to say se wa o se fuso bi ananya di papa o misre o to he kofi asa na ono ne adidas a wa se fuso non kwa ne adidas ne spelling ne ye adadis o se de bi ti ti ya